0: Sono le 3:04.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

Sarà. Il tempo cura le ferite del cuore, che poi l'acqua cadendo dal cielo laverà. Passerà, del resto non c'è un vino.

0: Sono le 7:04.
1: Reporter notizie. Dalla redazione.

0: Dalla redazione un cordiale saluto a voi tutti, studio Filippo Virzì, buona domenica edizione del 7 di giugno. In apertura a San Giovanni Licuti, solarium operativo con accesso disabili, a breve aperte anche le tre spiagge libere della Playa. A Catania la struttura sta accogliendo i numerosi frequentatori del Borgo Marinaro in pieno centro città. Per l'apertura alla Playa è prevista già a metà della prossima settimana. Sempre a Catania avanzano i lavori per il Museo dell'Etna, completata a gran parte della riqualificazione dell'ex ospedale. Il cantiere, finanziato dalla Regione Siciliana, è in fase avanzata con opere edilizie quasi completate e impianti in via di definizione. Da Catania a Palermo in via Libertà, conclusi dopo oltre due anni finalmente i lavori per i marciapiedi, riattivati i percorsi originari dei bus, portato a termine il tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notar Bartolo. Il sindaco La Galla e l'assessore Orlando dichiarano slittamenti dovuti ai sottoservizi, ma oggi a Palermo i cantieri iniziano e finiscono. Nuovo stop per Mondello, mancano le valutazioni economiche, la ragioneria del comune ferma il PUTM. Nubi sul futuro della località balneare. Restituita all'amministrazione la delibera sul piano di utilizzo del demanio marittimo, la denuncia di Arginoffi e Forello Oso controcorrente. Non sarà possibile arrivare nei tempi necessari a un nuovo bando per la spiaggia neanche la prossima stagione, lasciando immutato un sistema consolidato da 100 anni. L'assessore Carta dice uffici già al lavoro per corredare l'atto, è importante fare in fretta. A Palermo allarme per la Gay Street. Le associazioni dicono vandalizzata la nostra bandiera di benvenuto. I promotori dell'iniziativa chiedono al comune di rendere il tratto di strada di via Argenteria totalmente pedonale e invitano le istituzioni a garantire più sicurezza. La loro dichiarazione è macchiata l'immagine di tutta la città. Adesso una buona notizia, centri estivi e campus residenziali, stanziati 700.000 euro per attività educative, ricreative e formative. Il Comune di Palermo ha pubblicato un bando rivolto agli enti del terzo settore per organizzare l'offerta dei servizi rivolti ai più giovani e alle loro famiglie nel periodo fra luglio e settembre. Domande entro il 23 giugno prossimo. Le relative linee guida sono già disponibili sul web. Cambiamo argomento, mafia. Il procuratore di Palermo Di Lucia dichiara: Cosa Nostra si riorganizza e punta a riformarsi. La riorganizzazione, nonostante i colpi dello Stato, il vice ministro Sisto sull'archiviazione di Delluto e Berlusconi sulle stragi del 1993 dice: le indagini non devono diventare ossessione. Paziente morto al policlinico di Palermo, nessuna correlazione tra i colpi inferti e il decesso. L'autopsia testimonia decesso per shock settico e non per i colpi al volto subiti al policlinico. Inchiesta per omicidio preterintenzionale sul compagno di stanza. Si attende l'esito degli esami tossicologici. Concludiamo come sempre con gli eventi in Sicilia, Trio Morgana al Castello Branciforti, concerto tra luce e ombra. Siamo a Raccuia, in provincia di Siracusa, a partire oggi dalle ore 19, un castello medievale sui Nebrodi di La Luce Lunga di Giugno, è un programma che dichiara già dal titolo una traiettoria d'ascolto. Tra luce e ombra orienta il pubblico verso un percorso musicale costruito sul contrasto, sulle sfumature, sui passaggi di intensità che il trio porterà nello spazio raccolto nella fortezza. E dalla provincia di Messina ci spostiamo a Ustica, in piazza Capitano Vito Longo. Terza giornata di Ustica Experience, che chiude con un appuntamento serale pensato per la piazza per il pubblico dell'isola. Alle 21, in programma Viaggio Musicale, set affidato a Miss Pia per la serata conclusiva della manifestazione. L'ingresso è gratuito. E con la cultura, gli spettacoli e gli eventi in Sicilia è tutto. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. Buona domenica, risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Stop. Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura

Tuosi, temperature massime fino a 32 gradi. Procediamo con le singole province siciliane, con le previsioni meteo sulle 9 città principali della Sicilia. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 18, massima 31. Caltanissetta, minima 16, massima 32. Catania, poco nuvoloso, minima 21, massima 29. Enna, poco nuvoloso, minima 15, massima 29. Messina, poco nuvoloso, minima 21, massima 28. Palermo, poco nuvoloso, minima 21, massima 26. Ragusa, poco nuvoloso, minima 18, massima 30. Siracusa, poco nuvoloso, minima 21, massima 27. Trapani, poco nuvoloso, minima 21, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, domenica 7 giugno, riguardanti l'intera Sicilia e le 9 province isolane. Da Filippo Virzì, buona domenica e a risentirci al prossimo appuntamento dalla redazione regionale.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: For the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi in nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Grande fine settimana della vostra radio con l'oroscopo del giorno di domenica 7 giugno con Filippo Virzì. Panoramica in apertura su tutti i segni zodiacali. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, state lavorando segretamente dentro di voi. La personalità si trasforma e diventa sempre più sicura e stabile. Molto bene la sfera creativa. Se appartenete al Leone, alla Bilancia e al Capricorno, rimboccatevi le maniche e tirate fuori la grinta che tenete ben nascosta. Fatevi valere. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Sagittario, se vi sembra di essere sul punto di esplodere, chiedete aiuto o consiglio a una persona amica. Saprà offrirvi una spalla sulla quale piangere, un suggerimento di buonsenso, quello di cui avete bisogno. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, giornata perfetta. Toro, oggi il semaforo si accende di verde. Gemelli, siete un po' nervosi. Cancro, domenica molto interessante. Leone, è una giornata diversa rispetto alle altre. In positivo, Vergine, siete alquanto disturbati. Bilancia, domenica l'insegna della fatica. Scorpione, bellissima giornata festiva. Sagittario, oggi sarà un bel risveglio per voi e durerà tutta la giornata. Capricorno, domenica soddisfacente. Acquario, non è il momento di sfidare la sorte. Ed infine il segno dei pesci, questa domenica porterà qualche attenzione in famiglia. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, domenica 7 giugno, a cura di Filippo Virzì. Naturalmente a voi tutti una fantastica giornata.
2: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
3: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
4: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie. Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Virzì, edizione di domenica 7 giugno. In apertura la notizia del momento, la festa di nozze per Dua Lipa e Callum Turner. Piazza Croce dei Vesperi come il set di un film. Il primo party nel centro storico di Palermo, poi il bis a Villa Valguarnera, Bagheria. Blindatissimo il centro storico di Palermo, oscurato all'esterno da grandi teli neri. Tra gli ospiti ultimo arrivato il DJ cantante inglese Mark Ronson e prima di lui l'australiano Kevin Parker. Fra i Boatos, Elton John, Katy Perry e Robbie Williams. Dopo questa apertura dedicata all'evento del momento con Dua Lipa, procediamo con l'informazione dalla Sicilia. A Palermo ripristinato il servizio per il rilascio delle carte d'identità elettroniche. Il comune ricontatterà i cittadini che nei giorni scorsi non hanno potuto ottenere la consegna del documento. Una buona notizia per la Sicilia, rating positivo per l'isola. Standard & Poor's conferma il trend. L'agenzia americana sottolinea i progressi sul fronte fiscale. Il presidente della regione Schifani dichiara: l'isola è attrattiva. Notizia per chi si muove con l'aereo. Air Canada, primo volo del nuovo collegamento tra Catania e Montreal. Operato, parliamo del Boeing 787 Dreamliner, tre volte la settimana, decollato dall'aeroporto di Catania. Inaugurata ufficialmente la nuova tratta stagionale che collegherà la Sicilia orientale al Canada con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026. Voltiamo pagina, incendio in un locale per la ristorazione nel lungomare di Giardini Naxos, rogo dopo un'esplosione, forse di una bombola di gas. Sgominato nel siracusano gruppo criminale giovanile con armi. Spacciavano droga e si imponevano con violenza sui rivali. Sono tutti giovani residenti ad Avola, in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Truffa all'istituto zooprofilattico, sequestro per 175.000 euro, indagine della Procura europea, tre indagati. L'azione è stata proposta nei confronti dell'ex commissario dell'istituto zooprofilattico Salvatore Seminara e di due dirigenti Maria Daniela Costantino e Gioacchino Basile. Sono indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La polizia ha arrestato un 37enne, un 23enne e un 21enne, tutti originari di Lentini, per trasporto di stupefacenti. I tre viaggiavano su un'auto con 13 kg di cocaina acquistata in Spagna, Barcellona. L'operazione è stata eseguita da agenti della squadra mobile della questura di Catania e del commissariato di Lentini. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi portiamo con Storie dei Generi al Giardino Inglese di Palermo, teatro di scuola in scena a partire dalle ore 18. A portare il tutto in scena sono i laboratori teatrali delle scuole Garibaldi, Cannizzaro, Meli e Vittorio III, riuniti in un appuntamento che mette al centro il lavoro svolto durante l'anno. Il pubblico ritroverà così in uno dei parchi storici della città di Palermo un momento aperto e visibile di un progetto che intreccia formazione, lettura e pratica scenica. E dopo questa bella iniziativa scolastica di Palermo ci spostiamo a Catania con Unico e Ugo. A Catania il finale di Cirque passa dal clown. Spettacolo di Andrea D'Amico in arte Unico, ultimo appuntamento del festival dedicato a circo, teatro e arti performative. In scena, accanto al clown, c'è il cane Ugo. Il lavoro si muove in una dimensione visiva costruita sulla complicità e sull'amicizia tra animale e padrone. Il biglietto costa 8 euro, ridotto bambini 5 euro. Ed è tutto per questa edizione con gli spettacoli e le iniziative in Sicilia, la parte culturale del nostro notiziario radio della domenica di oggi 7 giugno. Da Filippo Virzì, buona prosecuzione d'ascolto e linea alla regia. Radio Reporter Notizie.
2: Reporter, tutta un'altra musica.

qui. Che senso ha questo dannarsi l'anima? Questo da vecchio film.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione un cordiale saluto a voi tutti, studio Filippo Virzì, buona domenica, edizione del 7 di giugno. In apertura a San Giovanni Licuti, solarium operativo con accesso disabili, a breve aperte anche le tre spiagge libere della playa. A Catania la struttura sta accogliendo i numerosi frequentatori del Borgo Marinaro in pieno centro città. Per l'apertura la playa è prevista già a metà della prossima settimana. Sempre a Catania avanzano i lavori per il Museo dell'Etna, completata gran parte della riqualificazione dell'ex ospedale. Il cantiere, finanziato dalla Regione Siciliana, è in fase avanzata con opere edilizie quasi completate e impianti in via di definizione. Da Catania a Palermo in via Libertà, conclusi dopo oltre 2 anni finalmente i lavori per i marciapiedi, riattivati i percorsi originari dei bus, portato a termine il tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notar Bartolo. Il sindaco La Galla e l'assessore Orlando dichiarano slittamenti dovuti ai sottoservizi, ma oggi a Palermo i cantieri iniziano e finiscono. Nuovo stop per Mondello, mancano le valutazioni economiche, la ragioneria del comune ferma il PUTM. Nubi sul futuro della località balneare. Restituita all'amministrazione la delibera sul piano di utilizzo del demanio marittimo, la denuncia di Arginoffi e Forello Oso controcorrente. Non sarà possibile arrivare nei tempi necessari a un nuovo bando per la spiaggia neanche la prossima stagione, lasciando immutato un sistema consolidato da 100 anni. L'assessore Carta dice uffici già al lavoro per corredare l'atto, è importante fare in fretta. A Palermo allarme per la Gay Street. Le associazioni dicono vandalizzata la nostra bandiera di benvenuto. I promotori dell'iniziativa chiedono al comune di rendere il tratto di strada di via Argenteria totalmente pedonale e invitano le istituzioni a garantire più sicurezza. La loro dichiarazione è macchiata l'immagine di tutta la città. Adesso una buona notizia, centri estivi e campus residenziali, stanziati 700.000 euro per attività educative, ricreative e formative. Il Comune di Palermo ha pubblicato un bando rivolto agli enti del terzo settore per organizzare l'offerta dei servizi rivolti ai più giovani e alle loro famiglie nel periodo fra luglio e settembre. Domande entro il 23 giugno prossimo. Le relative linee guida sono già disponibili sul web. Cambiamo argomento, mafia. Il procuratore di Palermo Di Lucia dichiara Cosa Nostra si riorganizza e punta a riformarsi. La riorganizzazione, nonostante i colpi dello Stato, il vice ministro Sisto sull'archiviazione di Delluto e Berlusconi sulle stragi del 1993 dice le indagini non devono diventare ossessione. Paziente morto al policlinico di Palermo, nessuna correlazione tra i colpi inferti e il decesso. L'autopsia testimonia decesso per shock settico e non per i colpi al volto subiti al policlinico. Inchiesta per omicidio preterintenzionale sul compagno di stanza, si attende l'esito degli esami tossicologici. Concludiamo come sempre con gli eventi in Sicilia, Trio Morgana al Castello Branciforti, concerto tra luce e ombra. Siamo a Raccuia, in provincia di Siracusa, a partire oggi dalle ore 19, un castello medievale sui Nebrodi, la luce lunga di giugno, è un programma che dichiara già dal titolo una traiettoria d'ascolto. Tra luce e ombra orienta il pubblico verso un percorso musicale costruito sul contrasto, sulle sfumature e sui passaggi di intensità che il trio porterà nello spazio raccolto nella fortezza. E dalla provincia di Messina ci spostiamo a Ustica, in piazza Capitano Vito Longo. Terza giornata di Ustica Experience, che chiude con un appuntamento serale pensato per la piazza per il pubblico dell'isola. Alle 21, in programma Viaggio Musicale, set affidato a Miss Pia per la serata conclusiva della manifestazione. L'ingresso è gratuito. E con la cultura, gli spettacoli e gli eventi in Sicilia è tutto da Filippo Virzi. Grazie per l'ascolto, buona domenica, risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: E ciao!

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie. Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti da Filippo Virzì, edizione di domenica 7 giugno. In apertura la notizia del momento, la festa di nozze per Dua Lipa e Callum Turner. Piazza Croce dei Vesperi come il set di un film. Il primo party nel centro storico di Palermo, poi il bis a Villa Valguarnera, Bagheria. Blindatissimo il centro storico di Palermo, oscurato all'esterno da grandi teli neri. Tra gli ospiti ultimo arrivato il DJ cantante inglese Mark Ronson e prima di lui l'australiano Kevin Parker. Fra i Boatos, Elton John, Katy Perry e Robbie Williams. Dopo questa apertura dedicata all'evento del momento con Dua Lipa, procediamo con l'informazione dalla Sicilia. A Palermo ripristinato il servizio per il rilascio delle carte d'identità elettroniche. Il comune ricontatterà i cittadini che nei giorni scorsi non hanno potuto ottenere la consegna del documento. Una buona notizia per la Sicilia, rating positivo per l'isola. Standard & Poor's conferma il trend. L'agenzia americana sottolinea i progressi sul fronte fiscale. Il presidente della regione Schifani dichiara l'isola è attrattiva. Notizia per chi si muove con l'aereo. Air Canada, primo volo del nuovo collegamento tra Catania e Montreal, operato. Parliamo del Boeing 787 Dreamliner, tre volte la settimana, decollato dall'aeroporto di Catania. Inaugurata ufficialmente la nuova tratta stagionale che collegherà la Sicilia orientale al Canada con tre frequenze settimanali fino al 23 ottobre 2026. Voltiamo pagina, incendio in un locale per la ristorazione nel lungomare di Giardini Naxos, rogo dopo un'esplosione, forse di una bombola di gas. Sgominato nel siracusano gruppo criminale giovanile con armi. Spacciavano droga e si imponevano con violenza sui rivali. Sono tutti giovani residenti ad Avola in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Truffa all'istituto zooprofilattico, sequestro per 175.000 euro, indagine della Procura europea, tre indagati. L'azione è stata proposta nei confronti dell'ex commissario dell'istituto zooprofilattico Salvatore Seminara e di due dirigenti Maria Daniela Costantino e Gioacchino Basile. Sono indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La polizia ha arrestato un 37enne, un 23enne e un 21enne, tutti originari di Lentini, per trasporto di stupefacenti. I tre viaggiavano su un'auto con 13 kg di cocaina acquistata in Spagna, Barcellona. L'operazione è stata eseguita da agenti della squadra mobile della questura di Catania e del commissariato di Lentini. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi portiamo con Storie dei generi al Giardino Inglese di Palermo, teatro di scuola in scena a partire dalle ore 18. A portare il tutto in scena sono i laboratori teatrali delle scuole Garibaldi, Cannizzaro, Meli e Vittorio III, riuniti in un appuntamento che mette al centro il lavoro svolto durante l'anno. Il pubblico ritroverà così in uno dei parchi storici della città di Palermo un momento aperto e visibile di un progetto che intreccia formazione, lettura e pratica scenica. E dopo questa bella iniziativa scolastica di Palermo ci spostiamo a Catania con Unico e Ugo. A Catania il finale di Cirque passa dal clown. Spettacolo di Andrea D'Amico in arte Unico, ultimo appuntamento del festival dedicato a circo, teatro e arti performative. In scena, accanto al clown, c'è il cane Ugo. Il lavoro si muove in una dimensione visiva costruita sulla complicità e sull'amicizia tra animale e padrone. Il biglietto costa 8 euro, ridotto bambini 5 euro. Ed è tutto per questa edizione con gli spettacoli e le iniziative in Sicilia, la parte culturale del nostro notiziario radio della domenica di oggi 7 giugno. Da Filippo Virzì, buona prosecuzione d'ascolto e linea alla regia. Radio Reporter Notizie. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
3: Dal regista Steven Spielberg.
4: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
5: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
2: Meritiamo di sapere.
6: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
7: Che cosa significa?
6: Che hai visto?
7: Credi che ci siano altri?
2: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Le prevendite sono aperte.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
15: Il re è tornato. Senti ogni nota.
16: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
15: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: I partner di questo programma sono
17: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
18: We serve.
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
22: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
23: Parcheggio custodito e gratuito.
24: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
25: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Reporter.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Tennis, Flavio Cobolli in finale senza giocare del Roland Garros a causa del forfait per un'indisposizione di Matteo Arnaldi affranto in Ligure.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Domani Cobolli se la vedrà contro Zverev, fuori il doppio Vavassori Bolelli, infortunio per quest'ultimo al piede. Oggi finale donne, Andreeva Malinskaya. Formula 1 a Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo Nations League femminile in Brasile, Italia-Olanda 3-0, 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali, stasera alle 20.30 alla Turchia. Basket Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1. Stasera avanti 2-1, match point per Venezia contro la Virtus Bologna. È tutto da Jenny De Gaetano.
1: Radio Reporter Notizie.

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale dei Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
3: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
2: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
3: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
2: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
4: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
2: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
5: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sia stato anche un giro pulito. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
6: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì. Stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo. Io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
2: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria, si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
7: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere, e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
2: Fischio d'inizio, ore 19:30. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
0: Radio Reporter.
2: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: posizione numero 8.
1: Nuova entrata.
2: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13:30, la domenica alle 13, solo su Radio Re.

sta per arrivare il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay. Il disco

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
1: Sono le 14:03.
2: Reporter Flash.
3: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza de Cibeles a Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
4: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
3: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Reporter Flash.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale dei Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
3: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
2: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
3: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
2: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
4: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
2: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1, attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
5: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sia stato anche un giro pulito. Mi sono presi i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
6: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì. Stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo. Io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
2: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria, si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
7: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere, e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
2: Fischio d'inizio, ore 19:30. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
8: Radio Reporter e Giuseppe Bonanno, un binomio vincente.

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Al voto stamane dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Sei capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti, ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Due le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Iran, negoziati ancora in stallo, le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Ancora attacchi israeliani intanto nel sud del Libano, dove si contano decine di morti negli ultimi giorni, e su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 morti. Intanto la stampa americana denuncia azioni di spionaggio di Israele nei confronti dei principali collaboratori di Trump. Il Pentagono avrebbe alzato i livelli di sorveglianza. Smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Sempre un'inchiesta giornalistica, stavolta del New York Times, accusa Tel Aviv di aver usato fosforo bianco in Libano su aree densamente popolate. L'esercito israeliano smentisce. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. Due delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli. L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton. Quarto Leclerc, sesto invece Russell, secondo nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: È già tardi e l'alba, lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, plano, so che ti piace.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza de Cibeles a Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
3: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono presi i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15.
1: Reporter Flash.
0: Radio Reporter.

Radio Reporter, solo musica e che musica!

0: Ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
3: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grande Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
2: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
3: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
2: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
4: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
2: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
5: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sia stato anche un giro pulito. Mi sono preso i rischi giusti senza esagerare e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
6: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì. Stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo. Io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
2: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
7: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
2: Fischio d'inizio, ore 19:30. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
8: Adesso che

Reporter. Tutta un'altra musica.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Due le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Iran, negoziati ancora in stallo, le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Ancora attacchi israeliani intanto nel sud del Libano, dove si contano decine di morti negli ultimi giorni, e su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 morti. Intanto la stampa americana denuncia azioni di spionaggio di Israele nei confronti dei principali collaboratori di Trump. Il Pentagono avrebbe alzato i livelli di sorveglianza. Smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Sempre un'inchiesta giornalistica, stavolta del New York Times, accusa Tel Aviv di aver usato fosforo bianco in Libano su aree densamente popolate. L'esercito israeliano smentisce. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. Due delle vittime sono in gravi condizioni.
1: Radio Reporter Notizie.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno, solo grande musica.

0: sono le 20:04.
1: Reporter Flash.
2: Allarme nelle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev. 9 i morti, colpite 13 regioni. Zelensky vola a Londra per incontrare i principali leader europei. Plaza de Cibeles a Madrid è gremita per la messa del Papa alla sua seconda giornata di visita in Spagna. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Caro carburanti, prorogato per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli partirà dalla pole, a 19 anni è il più giovane di sempre a farlo tra le vie del Principato, così a Sky.
3: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina, oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento, è uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Mi sono presi i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: Dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto Russell, gara alle 15:00.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
6: Something soft, sweet and slow.
7: Sono le 21 e 5 minuti.
8: Radio Reporter.
9: Se ami la musica.
10: Oh no. I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you wouldn't

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse

le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare.

È l'una e tre minuti. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.